separania, i canivali meistero volia. Chi se ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. I tane cortati, veni carrigani calatti, che ne fa canetto canis, me toccano, toccano me toccanistero napo.

Si è per essere cocchino trisci, do pizzare. Oye, quan se cocco paliso, la corebis me plie. Quando ste che se macriamo, che quasi sabatrasci. Mampalepsume mia mera.

Mitton bjarne, mitton birasete, mitton agisete, ute naton fotografisete. Ma la loja di la vi, mihe tutto, mihe kino.

mare suneta spor. Nevrosi mechoni mechalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha trecha mavro muha i duri, spasse spasse toppa gosmi o recor. Talmerixis catode birasi, adromito scalpasi,

della fila, de celo ute pipero, ute pipila, se lo moro, la momilla, si ammila.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muha i vuri, spasse, spasse, coppa gos mio record. Chalmerixi scato de birasi, adromito scalpasi,